0: Sono molto applaudito.
1: Sì,
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: Ho torna a provare a chiamare un uomo
1: un cerchio. Non pesa perché non pesa. Non pesa, non pesaria. Sì. Chiaro, perché non pesa te in pena cada dia.
2: Ah, sciamo te, te un pozzo.
3: Vuole che si va in Jordi, voglio guardi che vai.
0: Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto.

0: contracti una vita sì.
1: Che già m'avesse agradato. Che già m'avesse agradato. Allora, tu, una tonteria, no?